Emende. Toppa da tele. La manatina al camato e la sattina alle rotte e la mazzina al sedine. Vista le mini la rona e moccottera canaglia vuole sedine. Sembra.